0: Pure Hits.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
3: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
4: 24 ore su 24, senza interruzioni.

Radio 19. Seguici anche su Facebook.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
0: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
3: Pure Hits.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: Weekend.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
2: 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.

0: gruppo Radio Number One.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
3: Pure Hits.
2: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
2: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
3: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua

0: è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure hits.
0: Se è una hit,
2: Pure hits.
0: È su Radio 19. Pure hits.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: La musica più forte a Genova.
2: La riconosci sempre.
1: Radio 19. Mi sento una

0: sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.
1: My name is Benson Boone.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits.
2: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
2: Pure Hits.

0: al momento, senza interruzioni. Radio 19.
1: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio 19 Pure Hits.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Radio 19. Sono le 10:59.
5: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
6: GR 19.
7: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. A Parigi si fa la storia. Flavio Cobolli e Sasha Zverev si affrontano nella finale del Roland Garros. La Coppa dei Moschettieri sarebbe il primo titolo slam per entrambi i tennisti, rispettivamente decimo e terzo nella classifica ATP. Fuori dal campo i due sono legati da una bella amicizia che oggi conta relativamente.
8: Mi ha sempre confidato il fatto che lui vorrebbe vincere a tutti i costi un torneo del Grand Slam, ma purtroppo questa volta dovrò passarci sopra, no? Bisogna staccare la testa e pensare un po' solo a se stessi per un paio di giorni.
7: L'azzurro arriva alla sfida dalla semifinale vinta con Arnaldi senza essere però sceso in campo. Il tedesco dal 3-1 contro la sorpresa Mensik. Gli ultimi due precedenti hanno visto prima trionfare Cobolli a Monaco di Baviera, poi Zverev a Madrid. Appuntamento su Philippe Chatrier dalle 15. Voltiamo pagina, calcio. Dopo la vittoria contro il Lussemburgo, gli azzurri di Silvio Baldini tornano in campo contro la Grecia nell'ultimo test amichevole. Con la sfida alla selezione ellenica si chiude anche il raduno della nazionale più giovane di sempre. Parola al CT.
9: La cosa bella aver visto veramente ragazzi felici perché hanno raggiunto un obiettivo che nemmeno loro si aspettavano. Ho visto dei bambini che hanno ricevuto veramente un dono e l'hanno veramente apprezzato e sanno che possono continuare a ritornare a certi livelli credendo soprattutto nel lavoro, ma farlo sempre con amore e con passione.
7: Calcio d'inizio ore 21. Due ore prima l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Motori Formula 1, attesa per il Gran Premio di Monaco. Ieri le qualifiche nel Principato hanno premiato ancora Kimi Antonelli, così a Sky.
10: Ogni volta prendo più confidenza con la macchina. Oggi è stata una gran giornata, sono davvero contento. È uno di quei giri dove riesci a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale.
7: L'italiano della Mercedes partirà davanti a Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc, solo sesto invece Russell, secondo nel mondiale dietro Antonelli. La gara al via alle 15. MotoGP Gran Premio d'Ungheria si riparte dalla sprint vinta ieri da Marc Marquez. Oltre al pilota Ducati, prima fila tutta spagnola con Acosta e Aldeguer. In seconda fila tre italiani, di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi, leader del mondiale con Aprilia. Siamo al basket, playoff scudetto. Venezia batte 90-83 la Virtus Bologna in gara 4 e vola in finale contro l'Olimpia Milano. In chiusura il volley, dopo i successi contro Bulgaria e Olanda, la nazionale femminile di Julio Velasco batte anche la Turchia del CT Santarelli per 3-1. Stasera la quarta gara della Nations League, azzurre in campo contro il Brasile. È tutto dallo sport.
11: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

Radio 19. Seguici anche su Instagram.

solo hit. Radio 19 Pure Hits. Hit dopo hit senza mai skippare. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits.

0: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Dal 4 al 17 giugno da Mercato, prezzi al 50, risparmio sorprendente! Tanti prodotti di qualità a prezzi ribassati, per una spesa più leggera, ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Pure Hits. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.
2: Let me tell you.

0: Genoa. Sostieni la sua storia. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Genoa 1893 ETS. Codice fiscale 01634160996 nello spazio titolato Sostegno degli enti del terzo settore.
1: Da oggi da Istituto Ottico Isolani torna la maxi promo La montatura da sole non la paghi. Sì, hai capito bene. Da Isolani la montatura da sole non la paghi. Scopri il regolamento completo su isolani.com e vieni a trovarci nei centri ottici Isolani della Liguria. Così tu pensi alle ferie. Agli occhiali da sole graduati ci pensa Isolani.
2: La musica più forte a Genova.
3: La riconosci sempre. Sono le migliori hit del momento.
2: Ogni giorno, tutto il giorno.
3: Più hits. Radio 19.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio 19. Sono le 17 e un minuto.
3: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: Pure Hits.
5: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
4: Pure Hits.
5: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
4: Pure Hits.
5: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della

mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

0: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna e Albenga.
2: Franzoi Serramenti. Sicurezza assoluta, il risultato delle nostre zanzariere anticimici Bettio. Vieni a trovarci a Genova, in corso Alessandro De Stefanis 221 al 225 Rosso. Franzoi Serramenti, grazie per la vostra fiducia.
3: Le lenti da sole te le regaliamo noi.
4: Ma dove?
3: Da Officine Ottiche Italiane. Acquistando un qualsiasi occhiale da vista ricevi subito in omaggio le stesse lenti da sole. Ma affrettati, dura fino al 15 giugno.
4: Scopri tutti i punti vendita in Liguria e Basso Piemonte su officineotticheitaliane.com e seguici sui social per rimanere aggiornato su tutte le promozioni.
5: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
11: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
12: Pure Hits.
11: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
12: Pure Hits.
11: Se è una hit, è su Radio 19.
12: Pure Hits.
11: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
12: Pure Hits.
11: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

Genoa. Sostieni la sua storia. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Genoa 1893 ETS. Codice fiscale 0163 41 60 996 nello spazio titolato Sostegno degli enti del terzo settore.

0: pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Radio 19. Sono le 18.
2: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.

0: Meteo 19.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo, gli amici di Radio 19. La giornata di lunedì sulla Liguria con cielo sereno, poco nuvoloso per la presenza dell'anticiclone. Su tutta la regione ritroveremo quindi stabilità con sole o al più qualche no con nuvolamento di passaggio. Temperature massime che raggiungeranno diffusamente i 23-26 gradi, questo range lungo la costa. Solo durante il pomeriggio un po' di variabilità sulle aree più interne appenniniche, ma comunque basso rischio di temporali. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Pure Hits. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
3: 24 ore su 24.

0: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
1: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
2: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
1: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
2: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batterie e accumulatori. Per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
3: Le lenti da sole te le regaliamo noi.
4: Ma dove?
3: Da Officine Ottiche Italiane. Acquistando un qualsiasi occhiale da vista, ricevi subito in omaggio le stesse lenti da sole. Ma affrettati, dura fino al 15 giugno.
5: Scopri tutti i punti vendita in Liguria e Basso Piemonte su officineotticheitaliane.com e seguici sui social per rimanere aggiornato su tutte le promozioni.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: Nautica, anche motori elettrici di prua. Se non trovi la tua batteria, ti aiutiamo noi. A Genova, in via dei Marini 20, www.viganobatterie.com.
1: Franzoi Serramenti. Ombra assoluta. Il risultato delle nostre tende e pergotende MV Living. Vieni a trovarci a Genova, in corso Alessandro De Stefanis 221, al 225 Rosso. Franzoi Serramenti, grazie per la vostra fiducia.
2: Da oggi da Istituto Ottico Isolani torna la Maxi Promo, la montatura da sole non la paghi. Sì, hai capito bene, da Isolani la montatura da sole non la paghi. Scopri il regolamento completo su isolani.com e vieni a trovarci nei centri ottici Isolani della Liguria. Così tu pensi alle ferie. Agli occhiali da sole graduati ci pensa Isolani.
3: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Pure Hits.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Radio 19. Sono le 19.
2: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.

0: Meteo 19.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto di Trabimeteo e gli amici di Radio 19. La giornata di lunedì sulla Liguria con cielo sereno, poco nuvoloso per la presenza dell'anticiclone. Su tutta la regione ritroveremo quindi stabilità con sole o al più qualche no con nuvolamento di passaggio. Temperature massime che raggiungeranno diffusamente i 23-26 gradi, questo range lungo la costa. Solo durante il pomeriggio un po' di variabilità sulle aree più interne appenniniche, ma comunque basso rischio di temporali. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua

radio19.it. Clicca e scopri le frequenze, i contatti e social network di Radio 19. Radio19.it.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: dai 4 al 17 giugno da Mercato, prezzi al 50, risparmio sorprendente. Tanti prodotti di qualità a prezzi ribassati, per una spesa più leggera, ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Da oggi da Istituto Ottico Isolani torna la maxi promo "La montatura da sole non la paghi". Sì, hai capito bene. Da Isolani la montatura da sole non la paghi. Copri il regolamento completo su isolani.com e vieni a trovarci nei centri ottici Isolani della Liguria.
3: Così tu pensi alle ferie. Agli occhiali da sole graduati ci pensa Isolani.
4: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A000070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
5: La musica più forte a Genova.
6: La riconosci sempre.
7: Radio 19.

0: vesti da sole, te le regaliamo noi.
1: Ma dove?
0: Da Officine Ottiche Italiane. Acquistando un qualsiasi occhiale da vista, ricevi subito in omaggio le stesse lenti da sole. Ma affrettati, dura fino al 15 giugno.
2: Scopri tutti i punti vendita in Liguria e Basso Piemonte su officineotticheitaliane.com e seguici sui social per rimanere aggiornato su tutte le promozioni.
3: Franzoi Serramenti. Sicurezza assoluta. Il risultato delle nostre inferriate e persiane di R. Vieni a trovarci a Genova, in corso Alessandro De Stefanis 221, al 225 Rosso. Franzoi Serramenti. Grazie per la vostra fiducia.
4: Ami il Genoa, sostieni la sua storia. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Genoa 1893 ETS. Codice fiscale 0163 41 60 996 nello spazio titolato Sostegno degli enti del terzo settore.
5: La musica più forte a Genova.
6: La riconosci sempre. Radio 19.

0: your hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: tuoi serramenti. Silenzio assoluto, il risultato delle nostre finestre. Vieni a trovarci a Genova, in corso Alessandro De Stefanis 221, al 225 Rosso. Franzoi Serramenti, grazie per la vostra fiducia.
1: Le lenti da sole, te le regaliamo noi.
2: Ma dove?
1: Da Officine Ottiche Italiane. Acquistando un qualsiasi occhiale da vista, ricevi subito in omaggio le stesse lenti da sole. Ma affrettati, dura fino al 15 giugno.
2: Scopri tutti i punti vendita in Liguria e Basso Piemonte su officineotticheitaliane.com e seguici sui social per rimanere aggiornato su tutte le promozioni.
3: La musica più forte a Genova.
4: La riconosci sempre. Pure Hits. Radio 19.

0: sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
1: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
0: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
1: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20. Viganobatterie.com.
2: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
3: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Da oggi da Istituto Ottico Isolani torna la maxi promo La montatura da sole non la paghi. Sì, hai capito bene. Da Isolani la montatura da sole non la paghi. Scopri il regolamento completo su isolani.com e vieni a trovarci nei centri ottici Isolani della Liguria. Così tu pensi alle ferie. Agli occhiali da sole graduati ci pensa Isolani.
6: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

solo hit. Radio 19 Pure Hits. Hit dopo hit senza mai skippare. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

Radio 19. Pure Hits.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.